saggi d'amore. Però ma si è febbo, cuba l'ordium, obra di arte da hobby, ma sdip con texture e color. Me la pintami mahos, abo pintami di nuovo. Amor, bo caba con odio, però tu dos da demes un voto. Da facile batape verdad, cae bo messi no confronta emotion. Mistura vive mesmo situation, es un confortable quando senti bom.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti gente che sta ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Ehi, su Gu, vuoi tambi da in sintonia con Mister Cia?
1: Radio Boghia, o 108.9 beta presenta avanzi di notizia a uo.
2: Boghia, di nos pa nos. A chi mes?
3: Nos di parte di fraction di AFP naturalmente non stavo da presente. Ne hanno ci camminato con il signor Mike Eman, nos leader di partito, camminato nella condha, nella mesciona, di su deseo, no? Anche non sa cu tau da deseo che tau da ting hopi tempo gaba, no? Dus, chinang, ja, è da fastioso, però non sta me di parte di partito, maniera sempre, tur, vot mi sa, torretto, cu tau da sempre non so sorpassa, che mi meno in duda, cu e viaja che tau me non sta sorpasse e mi te chiere cu non sta, non stur, lota den bon conversazione, otro abri la mesa, dus sei nan tame me se toma lugar aina naturalmente, pero no so tranquil de sentido cu sempre partido grande nan me se evoluciona, no sta sumamente contento cu señor Mike Eman etanos prime minister, actualmente et sigue cu su tarena, su trabajo, responsabilidad nan igualmente cu nos y mi te quiere den bon conversación cu otro. Nos lo va a contar si quiere ir en desarrollo. Pero en todo caso, de momento, nan aquí tiene estabilidad, tiene responsabilidad para atender con él, nos tiene los primer ministro. Y él avisa también que en otro baileo de partido, que merece también algo que nos toma en consideración.
4: Mirando y comprendiendo, manera mi pora comprendiendo que la decisión del señor Mike Eman está uno irrevocable. Está trando cabo, no solamente para un líder, pero para un suplente de como ministro presidente.
3: Sì, buon sa chi signor Eman ha condannato se la visa tambe den su batog e anoche e nan den su para persona tambe cu eigenlijk e tau da tin cu su mes e cu su famiglia dus den sa chi tambe nos tin te un momento cu tin respeta su decisión, no? To chi nan tambe como partido, como instituto e politico tambe nos tin cu bai papia abiertamente riba chi option nan tin e chi sta disponibile e ripa tuma e ritorna aquí. Pero a trobe non sting hopi talento, non sting hopi sí. Disponibilità, generan cu corazón pa tra pa Aruba. Desde banda e nan vado visa cu non so tranquil de parte.
4: Sì, sí. Sobre sì, mi d'accordo, bon. Signor Eman ad una segnal gaba. Foi temporada de una segnal na apertura di Boulevard na nombre di su Roman defunto. No atra arriba el liderazgo, non no presenta Pabisa Lomite Sunga che toma over?
3: Bo, sa che nanta discussione che sta ongoing, no? E lo ta un decision tambe che potete toma giave pa mayan, che men den esa che nanta tambe mi te chiere conjunto, como team tambe eta bon pa bo pa pie. E de esa che nanta conversazione ta andando, che men non sta, non sta den preparazione pa dure esa che nanta.
5: Uomo di gas vestito un altro stress, sei less. Passa e vede su un divo na Eco Gas. Trisimo cilindro di 20 libri vestiti, paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. Eco Gas, tanti flippo San Nicolás, clappa servivo di geluna per giabbiare di 8 ore mainta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore mainta di cui c'è su sordi per dia. Eco Gas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boghia 88.9 presenta un avance di notizia a uo. A che ora? Más notizia a uo.
6: 88.9. E differenzia arriba Bodial.
7: Botaribe frequenza di 88.9. Boghia FM.

0: Gia luna 22 di juni, Evangelia veta toma fori San Mateo, che precede, mi da toma versículo 3. Di com botawa e sof den o di borwan, ma nota ripara e balki kutin den bomes uovo. I palata paveta, balki den uovo, romana. Si potin balki den bomes uovo, e balki aki l'ono permitibo ad bon. Si potin gana di critica otro gente, questiona otro, llama atención, e corrigi otro, cu balchi del bobo juicio sempre lotar robes. Somme de persona cu corazón limpi, cu uomo limpi, tiene autoridad pa corrigi otro. Cu persona cu una limpita corrigi otro di corazón, cu amor, pa aiuta otro derecha su fault. Un gente cu balchi den uovo, den uovona, ta esta cu den realidad, no ta preocupa cu bienestar di otro, sino ta interesa den chisme, den critica, juzgamento, condenación. Na ta saca tu resplenter so di otro, di palus di dia, pasconde chico, pasconde nan balchi di ipocresia, egoismo, immoralidad, corrupción, etc. Un comportación di ipocresia, e controllazione di canino smes per sei sicuramente bambisa Dios liberanos di un comportazione assina per isi romanan.
1: Votate in sintonia di BFM e guia spirituale di Aruba.

Sando 45 minuti le ho fatti ore di 6 ore 45 minuti avevi un inizio di un altro settimana, avevi già luna 22 di giugno 2026, un buon e un felice comienzo di settimana nuovo, mente nuovo, opportunità nuova che Dio ha permesso, ha regalato. Se la che non vanno a cominciare il nostro dia, non va niente, prometto questa cosa e mi dà anche per dia, dà anche per il privilegio a chi conosce di essere scogliti per permettere di mirare un comienzo di dia.

Tridium, in onore di San José Gregorio Hernández, invitation post di parte di gruppo di doctor di tour doctor nan San José Gregorio Hernández di parrocchia di Cristo Rey. Questa invitation pa un tridium, in onore di San José Gregorio Hernández, iniziato il 26 di giugno prossimo, pa 5 di mei e 27 di sabato a 5 ore e domingo a 5 ore tardi. È il tuo lugar di Trinity, il lugar di Misa di Cristo Rei in Brasil. E 29, naturalmente 29 di giugno, vai tu un Misa solemne pa 6 ore e mezza tardi, se è il gruppo di doctor di tu, doctor nan, di San José Gregorio Hernández, parrocchia di Brasile, ti invitavo questo per il tridium, che inizia il 26 di giugno, na parrocchia Cristo Rei, e dia 26 a 5 ore e mezza, 27 e 8 a 5 ore e tardi, e missa solemne dal dia 29 a 6 ore e mezza tardi.

0: 88.9 Boa FM original.
1: Nossa, vai de tempo aí, não? Então vai bom de tempo também. Na na puntrami mimi da qua bahul bahabri no puntrami pero mato pun cose mi di esa quita su momento la gami bai tiene bahul di Iván Romano qui que en paz descanse el tesoro di Iván tama que te con él anto tiene algún canción co el de visa con nunca te pira pio no la perfecta tiene hobby canción bonita anto uninanta è canzone di Chico Sol. Chico Sol è una canzone molto bonita, spero che non mi tocchi il Chico Sol. La Gami Bai è questa che è nada más e nada menos. La Gami busca algo, ma è difficile di ategui. Esa che da. Esa che è un di coñaba, di la perfetta comida da busca. Otra cosa de canción aquí, como ese poco de. No hay versión nueva con Ramsey Bingone, ¿no? O sea, que es son original y la perfecta. Ramsey Bingone, ¿no? O sea, que son...

0: Un saludo cordial de vuestro amigo Robert Jandor y sigue en sintonía con Boguía FM.
1: Vuoi comprendere che musica mi sta chiamando Roberto? Una che ta e ti piso. Ehi, vuoi me se manifestare Isaac con te, no? Feliz maita, pa tu mi gente da una tanquilada. Buon dia, buon dia. Prima Patricia, conta, conta la sera viento, ne? Da canascito, e nada sera viento. E nada canascito, ta? Chi come ta, u? Canascito sera viento. Mi tomene tiki confundita chi che nada. Mi sa che nada parte di canascito. E Ferrardo mandami per accordarmi e per mi avvisavo che a Sali un boletín di precaution, un boletín special di servizio meteorologico, però di calzau. Quando mi bordi, mi maita, questa papia pues, di la man bruto, con una figura are nan costa di tour party di Corsau. E se ti conto per Corsau, mi chiede ti conto per non stare, no? In certa forma. Con i resacchi, il vento forte, con le cose la man bruto nella costa. Na, e porti in la zona, avalo por cai, e una da ricorda, sta di voto chiquito pa tenere cuidado pa ora come da arriva la ma. Des mi ta quere che sei ta conta pa non stambe, buon mesa. Oso si è banna ta yoga, chi banna ta pinga, quando è nata pisa. Rena feliz maita pa, buon dia, andushi già luna, un buon siman, e turcos buon pa turno sene na hulanda tamme, no? Claro che sì. Antomitico mando un saludo también. Claro, Manirma, buen día. Cuando se era en Arroya Fog, buen día, buen día. Te voy a abrir mi celular para mi walk tour, tour mi message. No. Jesús me está mal viendo. Me empuja así y cosas aquí con vos. Vos tenés turbo razón, mi román. Pasó un drama y visami turcos. Mi no te bailar a vos sin tener canción. Otro que te mostrará mi cara y llorar. Se posso fare un telefono, posso comandare per chi mi dà, per chi mi dà la resina, posso se mi dà manele fastidioso. Ah, non che come dì, no, mi bubai, un bubai si tocca il himno, dammi che racchietto e tocca lighe, pa mi porto con un tocandico ora capa, dammi, a te chi, dammi che posso. No, mi può toccare nada ma, da uomini da wak, da me vuole 54, la camisera che himno. Andiamo a desiderare vos un buon simán, ma chiama inta mi te, ok? Con poder di Dios. Mañana a chiamarsi, mañana a tutto il dia. A tardi mi tempo notizia.

Ha tomato luogo un firmamento importante di un MOU a Guinarruba tra il ministro di Corsau e il ministro di assunto di turismo, in caso qui, è Cecilia. Importante, ma anche per non sapere sopra ambos mandatari che pensa che lo può aiutare altro più. Di una metà punta si nano sta consciente quanto posso va bene il governo, però siccome mi siete in massa quello firma anteriormente sta buono per posso toh e ponevo me si mantenevo me al tanto via il departamento non cosa concerni si ting of no, però non so se Cecilia si sa che è venire di Corsovi tampoco, però ma c'è tanto da ting quello che è firmamento di un MOU entre Corsau e Aruba. La gami 13 parti di lo qual cu te saki pavo anto tabata Wendrick Cecilia, come dice di trans

Ina sita Miriam feliz noche vabosna. Ma che datena ina orina. E tambe mi chiamano saludo pa Marco feliz noche tambe pabo. Pa Anna tambe nostra desie turco spongo. E se che don canzion bopo visa solicita muy especialmente pa Mirna. E se che ta extrañando te. Bonita canzion, no? La che nos manda un saludo pa manito tambe den sintonia.